0: Buonasera cari ascoltatori, sono qui un'altra volta. Oggi giorno 18 di giugno del 2026. Siamo giusto a cominciare il programma Ricordi degli Immigranti con l'aiuto di Bordignon.
1: Buonanotte. Bordignon. E lì, buonanotte, Rassi, buonanotte.
0: Grazie ai nostri cari ascoltatori.
1: Sì. Buonanotte, Rassi, buonanotte a todos os ouvintes do Recorde degli Immigranti. Temos o apoio da Braskem Tecnologia e Performance para você. Copersuca, as marcas do Campo Forte. Panelaço Alimentos, o tipo mais gostoso e soltinho. Realengo Alimentos, o arroz das fazendas do Sul. E farmácia bioativa Farmagnus.
0: Eccolora! Allora, cominciamo e dopo parliamo altre cose. Con quattro belle canzoni che i ragazzi dai monti. Di cuore, che è di corazon, Madonnina, per nostri nonni, per nostri nonni, so, passione mia, andiamo a ascoltare.